Hello. Eti wa me. Ada 09136556952. Ne number ta vinda si tu. Ah, you get us if you. Atengu you. 09136556952. Ne number. Ta vinda si tu. Diamond lawa. Bebi arali tu.

0: FM Ade Ori Okin ko jo taye keye
1: awon oro ikoko oro ta le so leti eniketa ma di sokan ma so sori aye lo jara ma si foro loka so sita lori eto lawo lesun nibiti ashire yi ti se pataki siwa ke si gbamoran lori sirisi si ona abayo latenu awon ologbon onimo oloye atawon ti won ti niro la koja iri lawo lesun ni dede ago mesan asale gbogbo ojo isegun Tuesday ati ojo bo Thursday lori ikani Diamond FM.